0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: cose.
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
2: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.
3: Möchtest du stecken?

Nella villa non ci stanno, la gente va a urinare nei giardinetti e puzzavo per le latrine. Dite al sindaco, sindaco, fatta caia la urgenza, ridami.

Depression, manic depression. Inhibition, tradition, non ti scrivo, caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, te dicen, drago, a drago!